0: avalufa.
1: Mo tu befa mo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. Olo fa wau pe le taru papitoa na le lima tala te tongi pe afa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befa mo moni mai lau telefoni fevi ai. Olo avalo fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account befa mo li ai fasili lupa le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na fa papitoa. Mo le tongi no pidio le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no ngā tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land befa so se au nanga. Sabo, olo mo fai no fa tino umai tato au nanga ole easy pay. Mo le silfia, mo fa so polia so se va hanga di usila yo tato la la. Olo apa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa nga le Pacific Easy Mobile app, bole direct transfer fa sa wa ilu taimi. I see the ato na fa sa wa ina utupe wa tangwa ta le penisini. Mo ni se fa mta langa bala au le telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo boli. Samoa.
2: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moina. La to te faya fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pito.

Ne shine dento. Fa po fu mai ifa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuoli si akio o loa ile shine dento. E li mese la wi vai vali tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. Ile shine dento. Su su mai il tato o fali fau e au tafa lava o le fali tuai. Li ma fitu fa grade te a throat man kyle. Telefoni lua fitu fitu o no no fa fa. Lua fitu fitu o no no fa fa.

ya o ela o pepe tu la fono fa ulo to anga fa su su so o rea le pine o la fa malie ina lo loto o rea e vai o se pepe la po ato e la poto po

mekiki wa upe ile susua umakoe kamo e eva aya la china ya sonei uwa musu ufa susuo uwa ma itamane itile tilo mai oronga susu uwa kokoko. Etango e fa su.